Mari bonne ne ran tambe o kanene dalla dalle anche me con le amuleto.

nigga oran ele machiawa. Augun bakido gisa gdeneje nigga kuri kuri. Doguru junda akarno ala gigi papa le se igiriawa.

Sa gozia degi ga mortofoi sa isi e ker de cha de sitrogene sa gozia degi mortofoi sa isi e musaro bar khazal fa largo mo kanem te gnargoine degi ga morsa isi a dor collaborata ndana kuchiki me dana kuchiki ma lagi so fichere ker fa de ama di brandra grede san filchi kane shukr turk ang di brandru regi dan tan kengana hasan alifa kabin teknik da kengana mahmud gasra kar mikra da kengana sale mahammad sale amma mustamina tanda ganna kalandrak uduru anjarar yaga no sheikh yusuf malim bashir mirai majra hana ganna dilli kalandrak uduru karche guji sharafa shabab uduru chika ganna mara ganna dilli kalandrak ago amma chatrana la kufrichina amma washana la shafena tanda manine jekana la rahamjino adetaina ketanda da umar idris umar erer banan la barenyandak salam alaikum.